Mamele motle metsotsong e sa fediseng pelo ke tlabe ke kopana jwalo le mosebetsi mmoho le nna ke bua ka Thabiso Mafereka. Lenaneo ke le monate le wa re tlhophiseditseng lona ka jeno lenaneo la Mpolele se fetwe gobane taba di monate ha di na le bopaki o tlo dimamele hantle ha re tshetlela tsona tshebeletsong ena ya gago ya mantlha. Re ke nke setlhopha ke sena di a tura morena sebaka ga wa ntswetsa.

Thabiso ha mmoho le matsoho ha re leboe haholo hle mamedi ha re o dumedise ho lena la mathumisa ke la ditaba mafelong a beke tse ding tsa ditaba tse re tlang ho buisana mmoho ka tsona tsatsing la kajeno ke moo teng dikitikiti tsa melata e hlokang ditokomane di ntseng di tswela pele ho fihla setsheng sa ditlhophiso tsa ho tsamaiswa ha yona Selemani Musina Limpopo. Re ofa dintlha tse feletse mamedi malebana le tabena ha mo le tse ding ho lena la mathumisa. Fela pele he re kena ho tsena tsohle ka botebo ha re balwe ditaba tsa pele tsa letsatsi tsona ke tsa ho raya botshelela re di balwa ke di engwane moyetsing.

0: one uncle. Thank you, my one one
1: Hi, hi, Sbosh, Hamnati. Musadi waka. Kita malie. Oh, ntivi mganyatsi ka melody pigeon dango.
2: Awa bona ka jenu tseteng. Ai, ha uti le hlokisa motho ntwa ka yetsang ke lona. Mamedi ha o so buile wena mamedi ha ona ntwe ka banka yetsa ho bile monate ho ba le wena ho fihlela re kopana na kong yetlang etla re ha ke swa mona o tla kopana le ditebo ntsha la ka lenane o la state your mind mizotso nye mashuma mararo ka mora hora ya busupa o kopane le kamohelo marumo ka lenane o le monate la teen zone ndate modimo mpolokele wena ho fihlela re kopana hape na kong etlang batho bohle ba khonne ngo kena re ya leboha le ba kwatileng ke kopa le ntshwarele mamedi le bangata ha ke etsa ha ke bala di voice note ka ofela tse rumetsweng ka jeno ka ofela ha tsona tse rumetsweng ka jeno di 7500 mplele mamedi ne ka di gona rwang.

Ma fita in chi fita fe, la scotta chi fita chi sciotta, retiana tia tiane! Ammo khoshon kwana! Hai su dialala! Kacha snake, ke kole bana chwang! Ammo halisuk! A good thing! That's been a shame too. A Botswana Bakai! A Botswana Bakai! A Khabure Botswana Tumelang! Ali Siami! Dotali Siami! Linaki Siami! Mucha mucha se senko panseng nalu anakache no reko panso kimino! Mona retro sebe, retro push!

tsa puleng phofolo go di mamela hantle ka mehla le mehla o dula ke na le rato puleng phofolo ka mehla le mehla dipineng tsa hae o dula ke ntse le rato jwale ha re tsebe rona o bua ka lerato lefeng kapa o bua ka lerato feng kapa o bua ka lerato fela

0: talente matla talente makatsang akimale kamukaba le comes a heavy boy abare bulalitsina ikese ratwang tsa le serie FM ho monati ella channel radio mo qebelo o mong le o mong
1: se ratwang nomore ya le shomele meso e supileng
0: Arabitse Wave Rider Are Sabawil

Mamedi metsotso etsira majolo ema shuma mabira metsemedi ka mra hora ya le shumela metsemedi ha ke etsa jolo ke odumedi sa holel how fu mo ga tswe mametse ka jeno ke moqobelo mamedi ke mafelo a beke sebele tsoke kholo ha holo le seri ya FM e ha sa jolo ka maquba FM 87.7 ona ba jolo man 106.6 ke ya tseba ba bambai mametse mano SABC plus airpa e mo ngare he mona mvololo ke tsere mana ti mana ho audio bokeya a DSTV channel 806 to mana bo mamedi ba re woi woi ma volovo woi woi le se di afas mamedi na nore na le bitswa ka hore ke re ka ofela re tla ho rengena le shimele me sume di re ho rengena ya bora roka jeno mana ho le se di afas ke mo qobelo ke jara matsatsa le shimele mo tselo mo ngo khodi ke ya bo supa ke ya pupu ke khodi ya ntate Nelson Mandela bitso la ganna ke veli moloi wa maphale motho ke mvololo ke uthi a strata mameditsa ke le thagola ka jeno go bapaletse hello mister tshapa se ke se ratang ha holo rhythmic element by what you have na jolo said ya fama the revolution abatsa majolo le Philip Tabani barva venda Quentin Harris are my joy ke se kholo phoswa nge sereke ba utlile ba sebetse mo sa le batho wa le tsona mnati mama di ntwana ke getane ri aneletsana o tla rentsa bo senke ba utlile ka nete sentse se bokolla ha mnati a si ale moya ke le bo DJ Lovers Mr Cute adibala o tla mana ho mashoa mararo o fihla be mo mbapile tse mashoa mararo tse ratwang ke nna lwana tsa le seria fa tanko lovers ke mo tlile dia ngwane mo yeti re ba letsi tsa ba tsa ra le shimele metse me di have ba me di ri ale boa jole ke a kana go rena lo wena ri ke se se ratas strateng se so holo sale se dia fa oh yes re di bone di etsa hetse mafelong bekeng ena he mo ma me di di etsa hetse bekeng ena di bile ngata ka nnete ra tla di sheba re sheba tsana sa bi tabi so ari di bone taba se bile melomong ya batho bekeng ena di taba tse itlommempeli ai ho ho be ai ho ho be ba fetu re di bone re di bone re di bone re di bone re ka qolla fela mohopo la fatse mmabedi ntso tswela pele ai di a wotlana jwale ho ho be be be be re di bone ga ne di hontso le mana te fe po se se tseng ke hore ibe o ya kae ba ne jwale o tla tla go tsena tsa se ga magaola gang re bone he le a baking ena mo mabedi a video ya morena wa mazulu mohlomphei morena king Mrs Zulu ai mamedi entse ditaba ka nnete ka ri le ra e bona video ya hae matha o marangra mona hle a bua taba tse seng hantle o he mong wa mafumadi a haye empa he re bone o kupile tshwarelo mane kerekeng ya Shembe lo mo ya pele wa yona le ho ba a hika o fela ikokobetsa bile o hlaloswa ho thwe video ena ka nnete ke ke ya kgale ho ja ile hona ineng e hlaha ha jwale empa ke video ya kgale

0: ke mantsha tshebeletsong ya lesedi re nna molele morena ai banna ba e wotla ha monate ba reng ka momamedi ba re ba hantle di mahlo ho ra ke a pele tshebeletso ke lesedi SABC ditaba tsena tsa ho ra ya pele re tlo di ballwa ke sibohudi dienwane moeti empa pele dienwana re balla tsona o re fa di hlo tsa tsona
1: Letona la polokeo ya Setšhaba Free State le retoka ilo phethagatswa nyeweng ya moithuti wa University ya Free State Kgotso Gayane. Bosa e phatlaladitseng kgetheng wa setulo sa ramotse wa masepala wa Ekuruleni. Re tla lekola matšhaba dipapadi le boemo ba legodimo. Mamela ditaba tsena ka botlalo di a latelagang ka moramona.

mwana holeseria fa mamedi kanqano horani ya bobedi mogatlelo ngo qedela mesosungela shimela mesima hlano kamera hora bobedi legs dear hashtag ra kau fa la mix o tlabating jetsi se mona re vololo tsagile ntwebi mandati e tadi me tsupa na kwa ene pa hetsi tla o tsibisa ro antle di mahlo hora ke ya bobedi tsebeletso ke lesedu SABC di tabatsena tsa hora ya bobedi re di balwa ke sibuhudi naka moloyi watati

0: tsebeletso ke lesedi ke mososo o le monga kamora hora ya boraro mo bamedi e shapo mavolovolo a utlwaga ntho tsaka dimonate mamedi dumela tle ya o dumedisanga ke tsholwa le boka oke ka jeno nana o kala dipapadi ke tsamaya le dk e butla pele go na le ntho mona ge tlameya go utlwa gona ntho ena ya mathaka mona ka tsebeng dk batla utlwa ka tsebeng ka
1: thembisa mo batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha maatla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulanna la kgaso ke 88.4 gape le ka kena go SABC Plus app go fumana lesedi FM ke molelwa
0: mabedi rona le wena re tlo ya goreng ya botshelela a ka jeno o tswile he vele moloi mabedi tshebeletso ke lesedi ke moqebelo ka jeno kgwedi edi motlhola matsatsi a lesome le motso o mong e ho tlahle ho be monnate a holo papa di dingata ka jeno re tshwaretse ditaba ha ile hantle tsholo dipapa di mona re tlo sheba ha mamidi ho rena tse batlang di hlaletse ka setlong ke di finge dipapa di mona hona le ntwentse ke le ka ho lelekisa mona le DK hona jwale e se monnate e tsa etseng sidika dikweng sa dipapa di mo bamedi taba tse bohloko ka nnete fela re tla utlwa ha taba tsa rona se di nepaetse ka pele DK batla e batla ke e batla ke tle ho renyaka ke ne ke metse re hora bra ro etle wotle e utse wa la house side jwa le etlo etsetsa mpipetsi e tla hlantho eno ntse bua ka yena hona jwa le tjena e ke ne ke metse fela hore ho raya ka ya boraro etle fiche o tle bone he o tlo ba smart bikapela ke fitse la ba so to o tlo ba smart jwa
1: so di song ya ntate Nelson Mandela kwele to ke hore re emele le sedi FM re thuse ba tla sa gatel ke molelo
0: e tla batla fela re tle re be borele re bona rona di ntho tsa rona di tsamatsa majwang gore o ibitsang eo dike butla pele re nke pele butla pele re bapale pina o tlo bona ntho tsena di monate jwang.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Jantho di luka re tla mfumana empa ma be di sheba hleme se suye me hle shume ka mara ra bohlano tla buisana le Victor Hlungwane re ke re shebe tsebetso ya baletsa phala di papading tsa mhope le fazi le bathusi ba bona ga na ei ma me di tabena VAR ko maikutlo a ka ke eme ke le momane ha ho

Banka le Kubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele. Tembisa. Le Kubula lona la gaso ke 88.4. Hape kena ho SABC Plus app. Lesedi FM. Ke molele. Melodia.

0: Ah, Lady Soski, Lady Soski, kujile ka tsebe ya uswaka, kima metsi mino wa umonati, kipapi mkwena, Hot Flame, Mpumalanga, hadiche fatsi, ausi.
1: Ski, Lady Soski, good night, kuma metsi, kamino umonati. Mbulimi mkanya kazi wa stroni, kuma metsi leke ausi mingi, holo omole, ausi miponi. Mo ahlodi go mametse ka matlakeng sa strot ka sarane.
2: Oh, ladies so skilled, dumela ladies so skilled. Tsore nne seng shabalala, tsone seng shabalala. Ka mona ka R555 no ntse bua le yona. E bile o fitla ka binone bonyane. Ah, ke go tsore se bitsi plus so skilled.
3: A ke le bula ho le ga e sedi ya ka tshele bo ha weso ba ba di tshebe metse se ke le tshebe le metse se feeling re fela se hora a ke le show me ke le kungetse a master p dupes ruby diamonds dj v kandlela konkela calvin fellow everybody wanna be in love le nete check a ho ra lo na motho sa tlong ho malagatsunga ke Ao o bona ka nete ha o le bona timo thankile he ke maididi ana le gato le letlalo le ya hlaka a le di limo ke re di khotlela mora o bona motho a ntsa ntshafala fela ha ona ntwe ntle jolo ka le gato mo sa tsotelle ho gana ke le gato la boina a ke le gato la motho le motho wa haye ho selang ho re le gato a la ntshafatsa mo go tswaka ke re le letlalo lane la hao ha o itsheba na matsena a di sa tshakelana Ah, one on don't chaffle as a little tibare helang, a gloe canagana. Kilarato is well always. All right, 086-0003-084. Alessa DFM Dumela, hello, hi.
4: Yela, Lady Soski.
3: Adumela, hi, Sidiaka, who's up?
4: I'm not the Gibo Tanagan Breeze Facility Lunchy. Ha le tawusi bana go tsena mora na rante ba di le tso tsipa ka me ka pere diki ka pere go botete di go jila ka tsebe tle go ngwana rona
3: le matetempele hona le tsena tse buima tse bitswa matetempele di kopa
4: di di ba pele ga le di ke tle le pa ka hare ha ke a tla tlo itswa o tike la ka ka hare ka ka ka mme ya ba tla ka le tse tshutse re ba tla di la ka le tshutse ya
3: o so di belle ga thoko tse do so tla ha tsela busu bona o sa
4: ke re go be ke le pai ke futhile ka mone ka ke jo mame ke le so ka re ntse ntse ke le ga he
3: fa itse daga ke le bila ho lo tla
4: ha ke le go
3: all right a listen FM dimela hello hi
5: soski
3: dimela we so ho jang
5: na mona di wa le ntate tsho u de ka mona ka mosebetsi ka mona ka Bellfontaine
3: ntate go hlomphile
5: e ha sa le ke ntse ke dutse le ka le ka kapa mona nkhutsetsa morao kwana ka mino
3: ah a etsa ha iphetwe
5: a etsa bo kick wo patients Africa bo mandosa ka re hey mo motho wa o ga le khutsa motho wa hole
3: a le hoputsa diletseng
5: a ngona nne ke na le wena o fitela ka taro wa nyaki papa dia bolo
3: ndate ke le vile o tla mbe le busi bo botla
5: thank you soski
3: right Mama di se bemetse o se ke mashume a mabedi le metse e robedi le shume le metse go bong e bile ha ile hantle ka mora hora ena e ya le shume e re ha ile tse bona here ha te mona re ya
6: So she said ho imitsu ya nalani ya bahane ba rona
7: two goals in 2 minutes and this one man remained remarkably calm
6: see ke wa fetwa ke dipapa di tse shwa tsa bafana bafana tsana go e fitileng jolo ka ruki setsa leeto la mehopolo e fitileng ya papa ya bolo ya Afrika Borwa
7: and there is Nelson Mandela all that we seen him doing at all in the tournament
6: ho ha dipapa di tsena sonta se se le se seng metsotsong ke mashuma mararo ka mora hora ne shume bo siu SABC 2 o itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport

Skido, gore di se ke le mo diplaseng tsa auto zala tsa Witfontein. Hala, dume radio. Kuntile tsatsi le monate gompione. Ke itumela se Skido dango. Hala, radio nna ka lebitse ke nna Robert. Dume radio, e le radio.